tu un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa, le lunghe